0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: Country girl, take my hand, lead me through this disease land.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: My country soul.
0: Radio Padova Country.
3: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Radio Padova.

0: ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto «Ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello».
1: Radio Padova.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto sulla 4 Brescia-Padova. Segnaliamo rallentamenti con code in direzione Venezia a causa di lavori tra Sirmione e Peschiera del Garda. Ricordiamo inoltre agli ascoltatori che fino a mezzogiorno di domani, domenica 11 ottobre, per lavori resta chiuso al traffico lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre ricordiamo che questa notte fra le 22 e le 7, sempre sulla Brescia-Padova, resterà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre. Fra le 21 di questa sera e le 5.30 di domani mattina resterà chiuso al traffico lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Milano. Per lavori di manutenzione dei giunti stradali il traffico verrà deviato verso il raccordo Marco Polo. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

La collaborazione internazionale tra Laura Pausini e Kylie Minogue su Radio Padova con Limpido. Buon weekend, spero tutto bene dalle vostre parti, ben trovati con la nostra musica, i vostri messaggi 328 319 8000, adesso anche con Tiziano Ferro. E questa è Stop, dimentica.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E le canzoni che amerai.
1: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più.
2: Radio Padova.
3: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Domenica 11 ottobre alle ore 17:15 il Padova sfida la Carrarese in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
0: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

tutta mia la città. Giuliano Palma su Radio Padova, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime. Buon fine settimana anche con Achille Lauro, e questa è La Città degli Angeli.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.

Suoni nuovi elettronici per Francesca Michielin su Radio Padova. La canzone si intitola La mia ragazza e ci piace molto come Francesca Michielin riesce sempre a sperimentare qualcosa di diverso. Brava, quanto talento. Bentrovati con Saif, adesso questa è Parlar d'amore.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi, traffico al momento regolare su tutte le nostre strade. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina domenica 11, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano e sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13 verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
1: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

Il vuoto cosmico, quello che c'è dentro a certe teste. Giusy Ferreri su Radio Padova. Buon fine settimana a tutti da Luca Lazzari. Spero tutto bene dalle vostre parti. Anche con Marrakesh e Gue.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteaperte.pio10.it.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Fuga d'amore, Sal Da Vinci su Radio Padova. A proposito di Sal Da Vinci, il 16 di ottobre sarà in concerto proprio nella nostra città e nei giorni precedenti. Qui vi regaleremo i biglietti per questo show, quindi ci dovrete ascoltare con molta attenzione quando vi daremo il via libera al 328 319 8000, ma non adesso. Benvenuti, buon weekend anche con Clara e San Giovanni, e questa è Le Ragazze.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi, traffico al momento regolare su tutte le nostre strade. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terradio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina, domenica 11, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano. E sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.

Malika Ayane con Detto tra noi, poco prima una veterana della musica italiana, Gianna Nannini, con Meraviglioso errore, canzone che è arrivata dopo avervi dato tutti gli aggiornamenti per chi è al volante. Infatti salutiamo anche la centrale operativa di Viaggiando che ci segue passo passo anche in questo pomeriggio autunnale. Buoni spostamenti con la nostra musica e con la prossima in onda di Noemi, si intitola Tu cosa fai questa sera. Stare con te.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
1: Plin Plin.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Cesare Cremonini, gli uomini e le donne sono uguali, qui si potrebbe aprire una bella, un bel dibattito, una bella tavola rotonda. Gli uomini e le donne sono uguali, qui a Radio Padova Ritmo Italiano, mentre ci stiamo avvicinando alle 5 del pomeriggio. Sempre Max Dupré con voi, vi ricordo ancora la nostra linea WhatsApp 328 319 8000 e vi dedico la prossima di Mara Sattei con Enrico Nigiotti. Si intitola Sabato Sera.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
1: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
2: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Sono le 17 e 5 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

mondo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena. Torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: I Måneskin con Torna a casa, con Damiano che in casa è tornato, ma non per riformare il gruppo, rifondarlo o cantarci insieme, ma per sposarsi. Il matrimonio è stato uno degli eventi glamour delle ultime settimane. Canzone che ha inaugurato la nostra seconda ora insieme, oggi nel pomeriggio di sabato, ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 8 di sera, adesso anche con Tiro Mancino e Punto Fermo.

Emma e Fabri Fibra, Antidroga, una delle canzoni più programmate durante la stagione estiva qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Ancora ben trovati, un saluto a chi sta viaggiando con la nostra musica. Tra poco ci occuperemo di voi, visto che arriveranno le notizie fresche fresche dalla centrale operativa di Viaggiando. Però ora è il momento di ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Era una

0: suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai. Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Raggio Padova.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Domenica 11 ottobre, alle ore 17.15, il Padova sfida la Carrarese in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova. Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova, la disco italiana. Alza il volume, balla e canta con noi la musica italiana più bella e divertente di sempre. Radio Padova, la disco italiana.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 10 ottobre. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, domenica 11 ottobre. Gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre fino alle 5.30 di domani mattina lo svincolo del Terraglio è chiuso in entrata in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso Dese sul raccordo Marco Polo. Sempre per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle 22 di questa sera fino alle 7 di domani, chiuso in entrata lo svincolo di Padova Ovest in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. La disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Tre mesi steso in sala, con la testa per aria.

0: piace questa musica. Noi insieme siamo il Big Bang, yeah. Non saremo mai lontani dai guai. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: È maledetta la notte che non ci fa dormire più.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Dentro una nota traccia cose che ci manca.
0: Radio Padova Generazione Z.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Stai ascoltando
8: Radio Padova.
7: Radio Padova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.